che lo vuoi, allora sia in me, ya no hay alegría, la esperanza mi ha segreta. Mas todo pasa, todo